0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna, sulla 4 Milano-Brescia, quello compreso tra Monza e Sesto San Giovanni per quanti viaggiano in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A8 Milano-Varese, il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno in direzione di Varese, ed anche quello compreso tra Castellanza ed il bivio con la 9 e la Einate-Chiasso in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla 7 Serravalle-Genova verso Milano, il tratto tra il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante e Genova-Bolzaneto. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano, sulla 7 Serravalle-Genova, quello tra il bivio con la 12 Genova-Sestri-Levante e Bolzaneto in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione di Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto, quello tra Marotta e Fano verso Bologna ed anche il tratto tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Cerignola Est verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 16 Napoli-Canosa, il tratto tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, sulla 26 dei trafori, quello tra Gemme e Borgo Manero verso Gravelunatoce, sulla 23 Udine-Tarvisio, il tratto tra Carnia e Pontebba verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese, il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese, ed anche quello compreso tra Castellanza ed il bivio con la 9 Lainate e Chiasso per quanti viaggiano verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A8 Milano-Varese, il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese, ed anche quello tra Castellanza ed il bivio con la 9 e Lainate Chiasso in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla 4 Milano-Brescia e il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, fino alle 6 sulla 14 Adriatica il tratto tra Marotta e Fano in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 6 sulla 4 Milano-Brescia, il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, mentre sulla A23 Udine-Tarvisio il tratto tra Carnia e Pontebba per quanti viaggiano in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Let's go.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordo che per lavori fino alle 6 sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre sulla A23 Udine-Tarvisio è chiuso quello tra Carnia e Pontebba in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

e sulla A23 Udine Tarvisio, quello tra Carnia e Pontebba, per quanti viaggiano in direzione di Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma...

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma quanto è

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole su tutta la nostra rete, con delle eccezioni. Sulla 9 Lenate Chiasso segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, si procede a rilento tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 11 Firenze Mare in direzione di Bologna. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Adriatica fino al 27 novembre resta chiusa in entrata Bologna Borgo Panigale verso Bologna. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Bologna Casalecchio sul ramo di Casalecchio. Sempre per lavori, sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello per Bologna fino al 18 di ottobre. Qui l'entrata alternativa è Ferrara Nord. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla Lombardia. Sullo svincolo di Viale Certosa a causa di un incidente registriamo un chilometro di coda tra la 8 Milano Varese e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre sulla A4 Milano Brescia per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Brescia. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria. Un chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate sempre la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine sulla 24 Roma Teramo altri lavori causano code per un chilometro tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola verso Teramo. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. In Lombardia sullo svincolo di Viale Certosa a causa di un incidente registriamo un chilometro di coda tra la 8 Milano Varese e Viale Certosa in direzione di Milano, mentre sulla 4 Milano Brescia per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Sono invece le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate Chiasso tra Montoli Pine Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria per lavori in galleria, un chilometro di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine sulla 24 Roma-Teramo altri lavori causano 3 chilometri di coda tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola verso Teramo. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla A24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove per lavori segnaliamo code per 4 km tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola verso Teramo. Altri lavori causano code per 1 km sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, e sulla 14 Bologna Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri si viaggia su una corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, in Lombardia, per il traffico intenso registriamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Sono invece le operazioni doganali a causare code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Iniziamo dalla 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci comunicano code per 4 km tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola verso Teramo. In Liguria altri lavori stanno causando code per 1 km sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzoneto e Busalle in direzione di Milano. In prossimità di questi cantieri si viaggia su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, un incidente causa 1 chilometro di coda tra Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona. Infine in Lombardia, per il traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, buon viaggio!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. Per lavori ci comunicano code per 4 km a Vicovaro Mandella e Carzoglio Ricola verso Teramo. Altri lavori causano code per 1 km in Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Buldanite e Busalla in direzione di Milano e sulla A14 Bologna-Taranto verso Pescara tra Val di Sangro ed Ortona e a seguire tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In prossimità di questi cantieri vi ricordo che si viaggia su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, in Lombardia il traffico intenso sta causando code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Sono invece le operazioni doganali la causa delle code lungo la 9 e Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto?

0: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove per lavori ci segnalano code per 2 km tra Vico Varo Mandela e Carsoglio Auricola in direzione di Teramo. Altri lavori causano code di 1 km in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bordonete e Busalla in direzione di Milano e sulla 14 Bologna Taranto tra Val di Sangro ed Ortona verso Pescara. In prossimità di questi cantieri al momento si transita su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. In Lombardia il traffico intenso causa code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa verso Brescia. Sono invece le operazioni doganali la causa delle code sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si registrano 2 km di coda in aumento tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Per lavori invece registriamo 1 km di coda in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. In prossimità di questo cantiere al momento si viaggia su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Brescia e tra il raccordo con la tangenziale est e Milano Est verso Milano. Questo al momento sono le principali notizie. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 13, buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione sta tornando scorrevole su gran parte della nostra rete, vediamo al momento le uniche eccezioni. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ora risolto si registra un chilometro di coda in diminuzione tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Ci spostiamo in Liguria per lavori, anche questi rimossi, code di un chilometro sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Vi ricordo che in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine in Lombardia, traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione di Brescia e tra il raccordo con la tangenziale est e Milano Est verso Milano. Era l'ultima notizia, guidate ancora una volta con prudenza. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata coda a causa di un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione dell'A14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. Qui la riapertura è prevista il 27 settembre, mentre per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiusa la stazione in entrata in direzione di Bologna di Occhiobello fino al 18 ottobre. È tutto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto regolare all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata coda per incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera in A9. Lenate Como-Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso la coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano, la stazione in A8 Milano-Varese. La riapertura è prevista per il 27 settembre, mentre sempre per lavori la stazione di Borgo Panigale in A14 Adriatica è chiusa per chi va in entrata, per chi va verso Bologna, fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, queste le nostre principali segnalazioni, non mi resta che augurarvi un piacevole viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole all'interno della nostra rete, sono poche ma importanti le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda per un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano. C'è coda poi di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce fuori dai nostri confini nazionali. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove un incidente sta causando 3 km di coda tra il Vomero e Capodimonte per chi viaggia in direzione di Capodichino. E infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. Qui la riapertura è prevista per domani 27 settembre. È tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, c'è ancora coda per un incidente avvenuto tra Melegnano Svincolo e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano, anche se l'incidente è stato da poco risolto. Restano 2 chilometri di coda per attraversare la dogana con la Svizzera in A9 lenate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso. La coda si intende per chi esce dai nostri confini nazionali. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ora risolto ci sono ancora code tra Vomero e Capodimonte per chi viaggia verso Capodichino. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Bologna-Taranto, nella stazione della Bologna-Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 di novembre, mentre in A8 Milano-Varese è chiusa per lavori la stazione in entrata di Castellanza per chi viaggia verso Milano, riapertura prevista domani 27 settembre.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, giusto un paio di eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, c'è stato un incidente che sta causando 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo poi in A9 Lanate Como Chiasso, dove ci sono anche qui 2 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre, stessa situazione in 8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano. Qui la riapertura è prevista per domani 27 settembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi ricordo di allacciare le cinture e non usare lo smartphone mentre guidate. Vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando traffico bloccato e 3 km di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. Ci spostiamo in A9 Lanate Como Chiasso, dove c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce fuori dai nostri confini nazionali. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 settembre. Stessa situazione in A8 Milano Varese, dove per lavori è chiusa in entrata la stazione di Castellanza per chi viaggia verso Milano, con riapertura prevista per domani 27 settembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche ma importanti eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché un incidente sta causando 4 km di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. L'incidente che vede coinvolte due auto sta generando anche un chilometro di coda in senso opposto. I soccorsi sono comunque sul luogo dell'incidente, del traffico al momento scorre solo sulla corsia di sorpasso. Ci spostiamo. Siamo in A9 Lenate Como Chiasso, dove c'è un chilometro di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. La coda è per chi esce dai nostri confini nazionali. Una notizia dell'ultimo minuto: in A12 Genova Sestri Levante c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e Recco per chi viaggia verso Sestri Levante. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Allacciate sempre le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori. Ne vale la vostra vita. Buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, poche eccezioni. Partiamo dalla più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché un incidente sta causando 6 km di coda tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Roma. I soccorsi sono sul posto ed il traffico al momento scorre solo sulla corsia di sorpasso. Per questo motivo vi invitiamo ad uscire ad Orvieto e fare rientro in autostrada ad Orte. Rimaniamo in A1 perché si viaggia incolonnati per 1 km anche tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord per chi viaggia verso Napoli a causa del traffico congestionato. Ci spostiamo ora nei pressi della capitale, sul tronco urbano della 24 Roma-Teramo, dove il traffico è intenso tra Portonaccio e la tangenziale est per chi viaggia in direzione della città. Infine vi ricordo che per lavori è chiusa in entrata la stazione della 14 Adriatica a Borgo Panigale per chi va verso Bologna fino al 27 novembre. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Attigliano per chi viaggia verso Roma. 5 km di coda con tendenza alla diminuzione per il traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di circa un'ora. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ed ora sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni per chi è diretto verso Brescia, code a tratti causate dal traffico intenso. Riveniamo in Lombardia per segnalare sulla 8 Milano-Varese che per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un camion fermo in avaria. Il traffico transita su una sola corsia. Ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, code a tratti per il traffico. Sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. Vi invitiamo poi a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e non usate mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'inizio della complanare per Piacenza e Basso Lodigiano per chi è diretto verso Milano, coda per un veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni per chi è diretto verso Brescia, code a tratti per il traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. E sulla 4 Milano-Brescia, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni. Sulla 7 sarà Valle-Genova, per lavori in galleria, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto-Bivia 12 in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia 2. Le segnalazioni di traffico attive al momento: andiamo in Lombardia sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Brescia, code a tratti per il traffico. Stessa situazione sulla 8 Milano Varese tra Origio Ovest e Legnano in direzione di Varese. Ricordo che sempre su questa autostrada, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. E sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Vi invitiamo a guidare con prudenza, a rispettare i limiti di velocità e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni attive al momento. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia. Tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, per chi viaggia verso Brescia, code a tratti causate dal traffico intenso. E a Napoli sulla tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, anche qui coda per il traffico. Ricordo che sulla A8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. E sulla diramazione per Ravenna, per lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra lo svincolo di Lugo ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico attivo al momento. Andiamo in Campania e precisamente sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta, perché è diretto verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli per lavori alle barriere di sicurezza. Dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Val di Chiana in direzione di Firenze e in direzione Roma per i lavori della terza corsia. Con lo stesso orario sarà chiuso il tratto Firenze Sud in Cisareggello, mentre sulla 4 Milano-Brescia per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni. Sulla 7 Seravalle-Genova per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto-Bivia 12 in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico attiva al momento sui nostri tratti. Andiamo sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori partendo dalla 1 Milano-Napoli. Per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Val di Chiana in direzione Firenze e in direzione Roma per lavori della terza corsia con lo stesso orario. Sarà chiuso il tratto Firenze Sud in Cisareggello. Sulla 4 Milano-Brescia, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni. Mentre sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori in galleria, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto-Bivia 12 in direzione di Genova. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sull'A8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, Castellanza è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 20 del 27 di settembre. Ed ora uno sguardo alle chiusure notturne per lavori. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per lavori alle barriere di sicurezza dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Chiusi Valdichiana in direzione Firenze e in direzione di Roma per i lavori della terza corsia con lo stesso orario sarà chiuso il tratto Firenze Sud in Cesareggello. Sulla A4 Milano-Brescia ora qui per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto Seriate-Grumello in entrambe le direzioni. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 di domani mattina, è chiuso il tratto tra Bolzanete e il bivio per la 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Stessa situazione sulla 4 Milano Brescia, dove dalle 23 alle 5 sarà chiuso il tratto tra Seriate e Grumello in entrambe le direzioni. È tutto.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Basta il tempo di un fiore.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 13 Bologna-Padova verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che interessa la 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, ma rimangono 3 km di coda. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona è stato da poco riaperto il tratto, chiuso in precedenza per un incidente. Al momento registriamo 1 chilometro di coda tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Let's go.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che sulla 14 Bologna-Taranto, tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona, è stato da poco riaperto il tratto e chiuso in precedenza per un incidente. Vi ricordo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 sono chiusi i tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma e tra Chiusi e Valdigiana verso Firenze. È tutto.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova 6 Levante verso Genova. Stessa situazione sulla 4 Milano Brescia, dove dalle 20 fino alle 5 è chiuso il tratto tra Seriate e Grumello in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Seravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneta e il bivio per la 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Stessa situazione sulla 4 Milano Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Seriata e Grumello in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Chiusi e Val di Chiana. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Stessa situazione sulla 7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Sesto Levante in direzione Genova. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e quello con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Stessa situazione sulla 1 dove fino alle 6 sono chiusi i tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma e tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Per il momento è tutto, buon viaggio!

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.